0: baktığımızda milli ara öncesinde Beşiktaş sezonu hem erken açtı hem milli araya kadar çok fazla karşılaşma oynadı. Aynı 11'le de olan mücadeleler vardı. Bugün 3-2'lik mağlubiyet var. Liderlik şansı vardı ama ilk devre, ikinci devre değerlendirdiğimizde oyunu Beşiktaş ilk devre nelere cevap veremedi? İkinci devre 3 oyuncu değişikliğinde nelere hedeflediniz ve doğru olan şeyler neydi?
1: No, questa partita la perdiamo nel primo tempo. Abbiamo fatto male. Abbiamo giocato senza ritmo, abbiamo sbagliato troppo, abbiamo creato poco. Siamo entrati non come facciamo solitamente e poi ci abbiamo provato a rimetterla in piedi. Secondo me abbiamo fatto un grande secondo tempo, però troppo tardi e mi dispiace perché poteva essere davvero un bel salto di qualità, potevamo guadagnare posizioni in classifica. E la formazione, siamo stati obbligati a tenere fuori gente molto stanca da giovedì, perché questa è la verità, Emiran, Serni, Ottara, tutta gente molto stanca e abbiamo preferito iniziare con gente fresca, con